0: dicevo di agulidau e mi dite non c'è niente di dopo a che ne cagano non vuoi dire che non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo di mi fa a me ci ambo normal ma non mi vuole non mai ci lo ho fatto niente non c'è niente di mai su riba a che non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di dopo non c'è niente di limi xeyne ci walu def man ci digi ci nit ak nit digi ci nit ak nit wala lene ci misal yu bari ci walu ni ko jangale ci walu deug walu sam ko le rek ak walu rafetal ak anam yu bari bari yo xamne danaka ku demone ci mahaju khaba al haji danaka nga xamne lolu moko taxaju lolu moko taxaju hada wa inni yawma du ijaba ba'd al muridina dal al inaba nim ko waxe ba day ci jeex nga xamne mun suñu dem bok ñoo taxal mu def ko te lepp dafa aju won ci ñeen nit wara jëflante moromu ñu ci dinaaw loolu nga indi nit ñi mëna def ba jikko yoy nga xamne señ bi ak jangaleem ak walu yar yar nga xamne mën na nepp ci la jëm mën na nepp ci la jëm ñu ñu wara def ba ñu def ko ak jamono ba ñepp mën ko jar ñoo ci waxtu nekk da indi ci walu jang ci jangale ak walu walu yete ak walu nit ñi jëm ci ko ci walu am royu tay bu baax ñu jex ci nga xamne nit ci ñu rek ñoko def ci nak bo xana naka duñ ci doon duñ ci wax dara dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu doon leen dëgëral doon leen xam xam ba bo leen ñëne ci nga xamne am gën ci liggéeyal l'islam liggéeyal xam xam ak liggéeyal sëriñ ak ci saale am dagga ñen def ko ñen ko bëgge ci dajé ci ak ndërëm sëriñ bi te lepp sëriñ bi nangu ko lepp suñu borom subhanahu wa ta'ala nangu ko ñaané suñu borom mu def ni ñun ñu bok ci ñi nga xamné bëpp digël bu ñu dégg sëriñ bi wax ko ci am bindam wala bëpp xéré bo xamné gis ñu xéré ko suñu ko gisé rek gëm né gëm ci suñu biir né sëriñ bi fi ñun la ci bo waxal da nak loolu buñ ko défé dina tax ñu mëna ko jëfé ta buñ ko jëfé mëna tax ad nak la xala sallallahu wa sallam ala nabiyyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ñenen tu fan tiaw safar na ñepp jog wa ak les safar ñe bambara bi musafar rawad ya ahmad al mati
2: benno fm 106.0 benno fm radio bi nekk ci wetu rompoy bi nekk ci commune bi jakkarlo tali bi jëm ilipo benno fm 106.0